Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airanga. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mavaru, topatatai.

Te o imene nave nave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mavaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mavaru, tokotata.